0: TBR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: It's retro at the metro.
0: Retro at the metro. Radyo Guapito.

0: TBR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: It's Retro at the Metro.
0: Retro at the Metro. Radyo Guapito.